Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Noemi e Paola Turci, un bel duetto per la canzone di Noemi, Non smettere mai di cercarmi.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao e io che quasi tremo.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Ciao, sono Davide Pannozzo e mando un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei ed ecco che nascono le cover. Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Macy Gray, un omaggio a Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Zibelma Libre.
3: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio.

Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: parlare d'amore.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Piaccia con te e sempre con te.
2: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, sono Neffa, un saluto a tutti.

0: Ciao, sono Davide De Marinis, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori speciali di Radio Piemonte Sound.
1: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina

0: messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Sono le 5.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassare di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872 per il controllo dei valichi di frontiera veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2021. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Le donne, quando chiedono un consiglio, non vogliono un parere, vogliono una conferma di quello che hanno già deciso.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
4: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. La scritta Gianni Bella per la sorella Marcella, l'ultima poesia, in questo caso insieme a lei c'è Stefano Sani.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Una voce meravigliosa, quella di Angelica Bove, e un omaggio a Francesco De Gregori con Generale. Generale.

0: Ciao, a Radio Piemonte Sound. Roberto in gamba.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

0: radio del cuore.
1: Radio Piemonte, Sound. Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte. Sound. Renzo Arbore speaking.
2: Ciao.

già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

0: Anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'amore non ha mai in sé l'urgenza, porta la comodità del cuore calmo e colmo. Dove c'è urgenza, c'è un bisogno. L'amore non è un bisogno, è un mantello.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con l'informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
2: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872 per il controllo dei valichi di frontiera veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2023. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
4: L'anima incontra l'anima sulle labbra degli amanti. Percy Bysshe Shelley.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Tommaso Paradiso e gli Stadio, con L'ultima luna, un omaggio a Lucio Dalla.

Metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: I momenti più divertenti del programma Le Badole Online.
0: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
2: Stiamo ridendo, diciamo, io e Jack, che... perché ci stiamo un po' accordando, no? A gesti sulle cose. E allora io ho fatto così.
3: Cioè, ha fatto una sequenza di 7-8 gesti diversi, tra cui c'è la famosa mossa dell'imballatrice. Cioè, per esempio, no? E poi c'era la spedizione via aereo, che quando fa così, questo gesto qua, tipo, manda
2: in paese qualcuno. Allora, no, perché secondo me da piccola io forse dovevo fare, sai, quei tipi che fanno parcheggiare gli aeroplani.
3: Sì, parcheggiare proprio un divieto di sosta, sì.
2: Cioè, ecco, dovrei imparare da loro io a parcheggiare, che se la piantassi lì di parcheggiare la torinese, che mi ho beccato 39 euro, non ne posso
3: più. Ma non
2: più.
3: È colpa dei vicini,
4: sì, no, io in questo caso non è
2: ma
4: colpa.
2: Ho detto la piantassi lì di parcheggiare la torinese, quindi non ho detto che è colpa dei vigili.
3: No, ma
2: sul disco orario ogni tanto dico, vabbè, cioè non possono chiudere 10 volte un occhio e la undicesima non chiuderla più, perché uno si è abituato, mannaggia. Vabbè, comunque colpa mia, ciu tu pago, va bene, ciu tu pago, ecco.

0: a Parigi,
1: sì,
0: con questa nuova mise, e quindi se i calzini bianchi col sandalo li porta lui, poi chiaramente pantalone lungo che cade un po' sul piede, perché se voi pensate di indossare il calzino bianco, sandalo e magari un paio di pantaloni un po' corti tipo bermuda o diciamo pinocchietto per uomo, non funziona.
2: Sì.
0: Ma se mettete il pantalone lungo
1: sì, se mettete il
0: pinocchietto,
1: se mettete il pinocchietto, allora, fa un po' Oktoberfest.
2: Diciamo che alla fine della fiera, se sei David Beckham, ti metti una M in testa, va bene. Se non sei David Beckham, se tu oggi ti metti il sandalino con il calzino, il caffè lo vai a prendere da solo.
1: Perché? Così
2: no, io non ci vengo.
1: Potresti sfoggiarmi. Guardate con chi vado a prendere il caffè, guardate.
2: Ecco.
1: Però no, vestito da bavarese, guarda che il bavarese c'ha il

0: Come sempre immancabile qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la rassegna storica dei compleanni dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Cura di Accade Oggi.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassare di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872 per il controllo dei valichi di frontiera veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2023. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non si sa mai esattamente quanto spazio si occupi nella vita della gente. Francis Scott Fitzgerald.

Anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona

0: allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le Badole Online, the best.
2: Avete sentito questa frase? La prima sera devi dimostrare che
3: sì, e poi è tutto in discesa. A meno che non sia andata male, dovevi dimostrare, non hai dimostrato. E lì, guarda,
2: e lì sono dolori,
3: dolorissimi.
2: Una volta gli uomini non avevano sti patemi, adesso anche voi ve la cantate, ve la...
4: Forse è una nuova generazione.
2: Forse è una nuova generazione. Sì. A te non è mai successo di fare...
1: Beh sì, ma non, cioè, sono cose che capitano. Cioè, la prendi così.
2: Però la prima volta, io dico quando eri giovane.
1: Sì.
2: Mi...
1: Beh sì, la prima volta complicata, dici. Allora, avresti avuto bisogno del manuale delle istruzioni in generale.
5: Mi ci vedo col manuale delle istruzioni.
1: Impacciatissimo. No, vabbè, la prima volta. Lasciamo perdere.
2: No, ma io non voglio dire la prima primissima.
1: Sì.
2: Io dico la prima volta con le... no? Perché a meno che tu sia stato con una donna sola.
1: No, no, no, no.
2: Allora.
1: No, no, no, certo, certo.
2: La prima, no? Non ho detto
3: gioia. Un po' di paranoia sulla prima, ma le altre poi no. No,
2: poi vanno in discesa. Maledetta noia. Questo così, cioè dall'altra parte voi direte ma chi ce ne frega noi,
1: no,
2: che...
1: ma così ma viene... voi non avete l'ansia da prestazione, per dire?
6: No, assolutamente
2: figurati, no. Neanche un po',
6: non
2: puoi,
6: so neanche
2: puoi
6: cosa
2: capire, ma puoi capire, noi abbiamo l'ansia di farci vedere le caviglie, che la prestazione, ma fate il fermo,
5: spegni la luce.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Lucio Dalla, Pier Davide Carone, Mats Langer, Anima e Core, l'ultima volta che Lucio Dalla andò al Festival di Sanremo, pochi giorni prima di andarsene via. Era il 2012.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: E siamo arrivati al momento dell'informazione, ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2. A piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo giovedì 15 ottobre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa a leggere i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura, la vendemmia è ingiusta, il sindaco ora ammette inaccettabile per Alba. Alberto Gatto, dopo la denuncia di Caritas e Vescovo sulla situazione dei braccianti. Accoglienza mancata degli stagionali, cambiamo passo ma non da soli. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla scuola e al liceo scientifico. Se a scuola nessuno è straniero, lo striscione esposto da un balcone del liceo Pellico-Peano di Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano. Se la cultura crea ricchezza e posti di lavoro, per valore aggiunto Cuneo supera Mantova. Secondo i dati del quarto focus della Camera di Commercio, tra 2021 e 2025 le imprese creative sono cresciute del 10%. La grande è in evidenza anche per il numero di biblioteche sul territorio, che supera ampiamente la media nazionale e regionale. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, 12 treni ad alta velocità sotto la manica porteranno in Europa il Made in Savigliano. Firmati gli accordi sui convogli con Livrea Virgin da Parigi a Londra, saranno progettati e costruiti nello stabilimento Alstom. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca, il titolo di apertura: con l'accoglienza degli stagionali si è sbagliato, non può succedere in una città come Alba. Alberto Gatto, il sindaco, replica la denuncia della Caritas e del Vescovo sulla vendemmia, dei record di ingiustizie. Poi dichiara ancora: ci siamo riuniti con il prefetto, la priorità è fare tesoro di quanto successo. A pagina 37, le castagne, basta lamentarsi dei prezzi bassi, bisogna puntare sulle coltivazioni di qualità. L'intervento di esperti del settore ieri mattina al convegno organizzato dal concorso di tutela in comune a Cuneo. E poi ancora quei giovani degli anni 60, stregati dai segreti delle grotte di Bossea, aperte al pubblico nel 1874, prima in Italia ad accogliere turisti. Dal 1969 la svolta scientifica grazie a un gruppo di appassionati. Negli anni il Bossea è diventato uno dei principali centri europei di studio con collaborazioni universitarie. Alla fine del 2022 la direzione del laboratorio è passata al professore Bartolomeo Vigna. Voltiamo pagina, il pane in carcere, un patto a sostegno del lavoro fuori. Firmato ieri a Cuneo l'accordo fra varie realtà finalizzato a favorire inserimento in società degli ex detenuti. E poi ancora, in Goia 16 dosi di crack davanti agli agenti, finisce in ospedale Cuneo, condannato a un anno dal tribunale. A pagina 39 troviamo ancora la cronaca, troviamo ancora gli stupefacenti, la marijuana indoor, piantagioni high tech tra aziende e cascine, le coltivazioni scovate a Sanfre, Benevagenna e Castellinaldo, una rete criminale in grado di produrre migliaia di dosi al mese. 8 i trafficanti arrestati, ognuno aveva compiti precisi, la gestione delle piante, la fornitura dei pasti, lo smaltimento del terriccio esausto. E poi ancora, trovato in mutande nel letto della vicina, anziano processo, accusato di abusi verso una ventenne in situazione di disagio. Il testimone dichiara: lei era sul balcone avvolta in una coperta. Passiamo ancora a pagina 40-41 con la sezione nord-ovest, il titolo IRPEF, il Piemonte delle disuguaglianze, l'80% arriva da un quarto dei contribuenti, in 812.000 verso 15 miliardi su 18 complessivi. Torino guida la classifica, seguita da Novara, ultimo Vico, Maleasti e Alessandria. E poi ancora RSA, i 18 milioni diventeranno strutturali, la regione incassa il via libera di Bruxelles. Il Piemonte chiede di usare le risorse UE per le residenze destinate ai più fragili e per ridurre le liste d'attesa su visite ed esami. Troviamo poi le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che dice: una misura rivolta ai più fragili che avrà effetti sul recupero dei tempi per visite ed esami. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche i quotidiani online.

Diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, come anticipato con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, dopo il carcere, è firmato a Cuneo un accordo per costruire il futuro dei detenuti prima della liberazione. 8 realtà del territorio mettono a sistema lavoro, formazione, opportunità professionali, casa e autonomia finanziaria per dare continuità ai percorsi di reinserimento sociale per chi esce dal carcere. Cuneodice.it, in apertura la cronaca, un altro incidente, scooter elettrico contro un'auto, muore un 86enne alle porte di Cuneo, incidente avvenuto fra passatore e ruota rossi, i sanitari hanno tentato invano di rianimare l'anziano. Cuneo24.it, in apertura via Caraglio, Boselli segnala lo stato di un edificio davanti all'area giochi, il consigliere comunale Giancarlo Boselli degli indipendenti ha fatto un sopralluogo su richiesta dei residenti, chiesto un incontro all'assessore ospedale per gli aspetti urbanistici, nota inviata alla sindaca, gli edifici non possono essere lasciati al degrado. E vediamo ancora Idea Web TV in apertura, con la cultura si mangia, 2.612 imprese del settore nella Granda, focus 2026 della Camera di Commercio di Cuneo, libri, design, software e festival producono migliaia di stipendi, 811 milioni di valore aggiunto. E con questo è tutto con l'informazione per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Buongiorno a tutti voi, un buon giovedì 15 ottobre, come sempre iniziamo questa mattinata insieme, passiamo queste prime ore in compagnia con l'informazione a carattere locale, ma molto di più, anche tutte le nostre rubriche, da partire dall'almanacco che tra poco ascoltiamo con Francesco Cataldo, l'oroscopo, il meglio delle badole, tanta musica. Appunto, dicevo, lasciamo la linea a Francesco Cataldo che come sempre ci racconta la data di oggi, in questo caso oggi parliamo del 15 di ottobre chiaramente, con tutte le curiosità, le caratteristiche e i fatti storici del passato.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassare di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872 per il controllo dei valichi di frontiera veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2021. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E come abbiamo sentito, oggi è il compleanno di Fedez, 37 anni per lui. In questa canzone insieme a Mara Sattei e Tananai, ed era la hit dell'estate del 2022, La dolce vita.

0: Classe 89 Fedez, che compie oggi 37 anni, nato dunque il 15 ottobre del 1989, per l'appunto. L'abbiamo ascoltato insieme a Tananai e Mara Sattè nella Dolce Vita, un singolo dell'estate 2022. Diamo ancora spazio alla musica, diamo spazio alla musica italiana, ci spostiamo in quest'anno, in questo 2026, con Emma Fabri Fibra in Antidroga. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga ci ha accompagnato alle 7.30 di questo giovedì 15 ottobre all'appuntamento con l'informazione. Diamo quindi la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti. Italia Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
0: Il tempo di una canzone e poi diamo spazio ancora all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura della pagina Cuneo e provincia del quotidiano La Stampa, il titolo La vendemmia ingiusta, il sindaco ora ammette inaccettabile per Alba. Alberto Gatto, dopo la denuncia di Caritas e Vescovo sulla situazione dei braccianti, accoglienza mancata degli stagionali, cambiamo passo ma non da soli. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a sé a scuola nessuno è straniero, lo striscione esposto da un balcone del liceo Pellico Peano di Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano, se la cultura crea ricchezza e posti di lavoro, per valore aggiunto Cuneo supera Mantova. Secondo i dati del quarto focus della Camera di Commercio, tra 2021 e 2025 le imprese creative sono cresciute del 10%. La grande in evidenza anche per il numero di biblioteche sul territorio, che supera ampiamente la media nazionale e regionale. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, 12 treni ad alta velocità sotto la manica porteranno in Europa il Made in Savigliano. Firmati gli accordi sui convogli con Livrea Virgin da Parigi a Londra, saranno progettati e costruiti nello stabilimento Alstom. Andiamo oltre a pagina 35, accoglienza degli stagionali, si è sbagliato, non può succedere in una città come Alba. Troviamo le dichiarazioni di Alberto Gatto in merito al titolo di apertura, che dice ancora: ci siamo riuniti con il prefetto, la priorità è fare tesoro di quanto successo. Pagina 37, le castagne, basta lamentarsi dei prezzi bassi, bisogna puntare sulle coltivazioni di qualità. L'intervento di esperti del settore ieri mattina al convegno organizzato dal Consorzio di Tutela in Comune a Cuneo. E poi ancora quei giovani degli anni 60 stregati dai segreti delle grotte di Bossea, aperta al pubblico nel 1874, prima in Italia ad accogliere turisti. Dal 1969 la svolta scientifica grazie a un gruppo di appassionati. Negli anni Bossea è diventata uno dei principali centri europei di studi con collaborazioni universitarie. A pagina 38, il pane in carcere, un patto a sostegno del lavoro fuori, firmato ieri a Cuneo l'accordo fra varie realtà finalizzato a favorire il reinserimento in società degli ex detenuti. E poi la cronaca, ingoia 16 dosi di crack davanti agli agenti e finisce in ospedale, Cuneo condannato a un anno dal tribunale. E sempre in merito a stupefacenti, ancora un titolo a pagina 39, la marijuana indoor, piantagioni high tech tra aziende e cascine. Le coltivazioni scovate a Sanfrebbene, Vagenna e Castellinaldo, una rete criminale in grado di produrre migliaia di dosi al mese. 8 i trafficanti arrestati, ognuno aveva compiti precisi, la gestione delle piante, la fornitura dei pasti, lo smaltimento del terriccio esausto. E poi ancora la cronaca giudiziaria, trovato in mutande nel letto della vicina, anziano a processo, accusato di abusi verso una ventenne in situazione di disagio. Il testimone, lei era sul balcone avvolta in una coperta. A pagina 40 e 41 veniamo alla sezione nord-ovest, il titolo IRPEF, il Piemonte delle disuguaglianze. L'80% arriva da un quarto dei contribuenti, in 812.000 verso 15 miliardi sui 18 complessivi. Torino guida la classifica, seguita da Novara, ultimo il VCO, Male, Asti e Alessandria. E poi ancora a pagina 41, l'RSA, i 18 milioni diventeranno strutturali, la regione incassa il via libera di Bruxelles. Il Piemonte chiede di usare le risorse UE per le residenze destinate ai più fragili, per ridurre le liste d'attesa su visite ed esami. Queste anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione, che dice: una misura rivolta ai più fragili che avrà effetti sul recupero dei tempi per visita ed esami. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone, poi vediamo anche i quotidiani online.

E veniamo ai quotidiani online ancora con l'informazione a carattere locale. Vediamo i principali titoli in apertura di homepage. Iniziamo da targato CN in apertura dopo il carcere. Firmato a Cuneo un accordo per costruire il futuro dei detenuti prima della liberazione. 8 realtà del territorio mettono a sistema lavoro, formazione, opportunità professionali, casa e autonomia finanziaria per dare continuità ai percorsi di reinserimento sociale per chi esce dal carcere. Cuneodice.it in apertura la fondazione CRC verso il nuovo piano operativo, 1 milione di euro per le palestre scolastiche. Nell'audizione in municipio a Cuneo il presidente Mauro Gola illustra le nuove linee. Noi attenti alle ricadute, non investiamo su chi produce armi e bombe. Cuneo24.it in primo piano l'ennesimo gravissimo incidente tra Busca e Costigliole Saluzzo, un tragico bilancio, 2 morti e 3 feriti. A perdere la vita nella serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, Samuele Muca, 22enne di Costigliole Saluzzo, e Monica Formiglia, classe 1970, di Borgo San Dalmazzo. E veniamo a Idea Web TV in apertura con La cultura si mangia, 2612 imprese del settore della Granda, Focus 2026 della Camera di Commercio di Cuneo, libri, design, software e festival producono migliaia di stipendi e 811 milioni di valore aggiunto. Questi erano dunque i titoli per la giornata di oggi alle 7.43 sui quotidiani online. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

E sono un po' di artisti insieme, Coldplay, Little Sims, Burna Boy e Lianna Tini in We Pray, era un singolo dell'estate del 2024. Diamo ancora spazio alla musica, andiamo in questo 2026 con la coppia Biagi Antonacci, Saif, ma prima qualche istante di pubblicità.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

L'ultimo singolo di Biagio Antonacci in coppia con Saif, Spirituale, ci ha accompagnato alle 7.50. A proposito di spirituale, un po' anche l'astrologia, qualcosa di spirituale, perché ci racconta con le stelle e con gli astri appunto tutto quello che ci aspetta nella giornata di oggi e che appunto i consigli utili per poterla affrontare. Poi sta a noi crederci o meno, ma noi appunto l'ascoltiamo con l'oroscopo del giorno.

raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata a tutti voi.

0: America con Survival ci ha accompagnato a un altro appuntamento che ci racconta la giornata di oggi. L'abbiamo scoperta attraverso le stelle, attraverso l'astrologia, e oggi adesso la approfondiamo sotto un altro punto di vista, quello della data di oggi, delle curiosità che ad esse sono legate, ma anche tutti i fatti storici del passato, con Francesco Cataldo.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro, e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso. Era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2023. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Volevo essere un duro. Oggi compie anche gli anni Lucio Corsi, allora la ascoltiamo con Volevo essere un duro, successo di Sanremo.

0: 33 anni per Lucio Corsi quest'oggi, nato il 15 ottobre del 1993. Allora noi gli facciamo gli auguri, l'abbiamo suonato con Volevo essere un duro, il successo di Sanremo, che insomma è un po' il brano che ha fatto conoscere al grande pubblico il cantautore Lucio Corsi, appunto, che ci ha accompagnato anche alle 8.01 di questo giovedì 15 ottobre. Dunque l'appuntamento con l'informazione, diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Un giorno dalla redazione.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
1: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
2: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di Dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo giovedì 15 ottobre. In apertura della sezione Cuneo e provincia sul quotidiano La Stampa, il titolo La vendemmia è ingiusta. Il sindaco ora ammette inaccettabile per Alba. Alberto Gatto dopo la denuncia di Caritas e Vescovo sulla situazione dei braccianti. Accoglienza mancata degli stagionali. Cambiamo passo ma non da soli. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla scuola e se a scuola nessuno è straniero. Lo striscione esposto da un balcone del liceo Pelli Copeano di Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano. Se la cultura crea ricchezza e posti di lavoro, per valore aggiunto Cuneo supera Mantova. Secondo i dati del quarto focus della Camera di Commercio, tra 2021 e 2025 le imprese creative sono cresciute del 10%. La grande è in evidenza anche per il numero di biblioteche sul territorio, che supera ampiamente la media nazionale e regionale. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, 12 treni ad alta velocità sotto la Manica porteranno in Europa il made in Savigliano. Firmati gli accordi sui convogli con Livrea Virgin da Parigi a Londra, saranno progettati e costruiti nello stabilimento Alstom. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca, il titolo di apertura, l'accoglienza degli stagionali, si è sbagliato, non può succedere in una città come Alba. Troviamo dunque le dichiarazioni del sindaco Alberto Gatto, che poi aggiunge: ci siamo riuniti con il prefetto, la priorità è fare tesoro di quanto successo. A pagina 37, castagne, basta lamentarsi dei prezzi bassi, bisogna puntare sulle coltivazioni di qualità. L'intervento di esperti del settore ieri mattina al convegno organizzato dal consorzio di tutela in comune a Cuneo. E poi ancora quei giovani degli anni 60 stregati dai segreti delle grotte di Bossea, aperta al pubblico nel 1874, prima in Italia ad accogliere turisti. Dal 1969 la svolta scientifica grazie a un gruppo di appassionati. Negli anni Bossea è diventata uno dei principali centri europei di studio con collaborazioni universitarie. Voltiamo pagina, il pane in carcere, un patto a sostegno del lavoro fuori. Firmato ieri a Cuneo l'accordo fra varie realtà finalizzato a favorire il reinserimento in società degli ex detenuti. E poi la cronaca, ingoia 16 dosi di crack davanti agli agenti e finisce in ospedale. Cuneo condannato a un anno dal tribunale. E poi ancora a proposito di stupefacenti, nella pagina successiva la marijuana indoor, piantagioni high tech tra aziende e cascine. La coltivazione scovata a Sanfre, Benevagenna e Castellinaldo, una rete criminale in grado di produrre migliaia di dosi al mese. 8 i trafficanti arrestati, ognuno aveva compiti precisi, la gestione delle piante, la fornitura dei passi, lo smaltimento del terriccio esausto. E poi ancora la cronaca, questa volta giudiziaria, trovato in mutande nel letto della vicina, anziano a processo, accusato di abusi verso una ventenne in situazione di disagio. Il testimone dichiara: lei era sul balcone avvolta in una coperta. A pagina 40 e 41 passiamo alla sezione nord-ovest con il titolo IRPEF, il Piemonte delle disuguaglianze. L'80% arriva da un quarto dei contribuenti. In 812.000 versano 15 miliardi sui 18 complessivi. Torino guida la classifica, seguita da Novara, ultima VCO, Male, Asti e Alessandria. E poi ancora a pagina 41 le RSA. I 18 milioni diventeranno strutturali. La regione incassa il via libera di Bruxelles. Il Piemonte chiede di usare le risorse UE per le residenze destinate ai più fragili e per ridurre le liste di attesa su visite ed esami. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, il presidente della Regione Piemonte, che dice: una misura rivolta ai più fragili che avrà effetti sul recupero dei tempi per visite ed esami. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per questo giovedì 15 ottobre. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche i quotidiani online.

diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, come anticipato con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, la cronaca: tragedia nella notte tra Busca e Costigliole, Saluzzo, due morti e una ragazza gravissima. Violento incidente intorno alle 22.30 all'altezza della Granda Zuccheri, coinvolte tre auto. Hanno perso la vita Samuele Muca, 22 anni, di Costigliole Saluzzo, e Monica Formiglia, 56 anni, di Borgo San Dalmazzo. Una giovane di 24 anni è stata trasportata in codice rosso al Santa Croce di Cuneo. Cuneodice.it, in apertura la Fondazione CRC verso il nuovo piano operativo, 1 milione di euro per le palestre scolastiche. Nell'audizione in municipio a Cuneo il presidente Mauro Gola illustra le nuove linee. Noi attenti alle ricadute, non investiamo su chi produce armi e bombe. Cuneo24.it, in apertura troviamo il titolo di cronaca dedicato all'ennesimo incidente, tragico incidente nella notte di ieri tra Busca e Costigliole. Vediamo dunque un altro titolo legato questa volta alla sanità, firmato in regione il verbale con i sindacati su assunzioni, welfare e 118. Idea Web TV invece troviamo il titolo dedicato alla cultura: con la cultura si mangia, 2612 imprese del settore nella Granda, focus 2026 della Camera di Commercio di Cuneo. Libri, design, software e festival producono migliaia di stipendi e 811 milioni di valore aggiunto. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione.

0: 8:22 giovedì 15 ottobre, ancora un buongiorno a tutti voi, ben arrivati, ben ritrovati se vi siete appena collegati in questo momento sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre adesso diamo spazio al meglio del meglio, le Badole compiono 25 anni, programma cult di Radio Piemonte Sound che quest'anno gli anni invece ne festeggia 50. Dunque per celebrare un po' questi compleanni e rivivere i momenti più salienti di questa storia, della storia di questo programma, ogni mattina vi riproponiamo il meglio del meglio, ma non solo, anche per portarvi la risata, il buon umore e il sorriso e iniziare col piede giusto questa mattinata.
1: Arrivano le nostre badole, le inimitabili badole online di Radio Piemonte Sound. Questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
2: Il colore della personalità. Allora, se avete un vostro colore preferito non c'è problema, se invece non ne avete uno chiaro in testa basta che fate la somma dei numeri della vostra data di nascita.
3: Quindi tu sei il 22?
2: La somma finché non arrivi ad una cifra sola.
4: Sì, ma magari okay, non fai 22 ma fai 2 più 2, cioè.
2: Sì, così bisogna sommare tutte le cifre tra loro.
4: Tutte le cifre.
3: Ok.
4: Vabbè.
3: Quindi.
4: Dai.
2: Sì. Se avete ottenuto come sì, cifra sì, unica il numero 1, il vostro colore è il rosso. Se 12, invece 18, 30, la somma da 2 è arancione.
4: Sì.
2: 3 la somma per da il 3. Giallo, 3 per il giallo.
5: Ah, giallo no.
3: Anche a me è uscito il giallo.
4: Anche a te è uscito il giallo.
2: 4 sì, il verde, 5 il blu, 6 il viola, 7 il rosa, poi l'8 marrone e il 9 il bianco.
4: Adesso rifò 2, 4, 5, 6, 7. 7 più 5, 12. 12 più 18.
3: Sì, va bene, ok, la tabellina la so.
4: Fa 30. La sai?
3: La so.
4: E fa 3 più 0. A te cos'è venuto, Carmen?
2: A me, oddio, cosa era venuto?
3: Arancione.
2: Prima? Arancione. Era arancione. Venuto il numero. Il numero 2.
4: Te sei un po' di
2: 2.
4: Quelli arancioni. Arancione. Che sai, le 7, quelli che. No, cos'è? Vabbè, giallo. No, vabbè, il club degli arancioni lì. Volevo fare una battuta.
2: Il club degli arancioni.
4: Ma no, sei quei guru degli arancioni. E quelli con
2: sono,
4: quelle
2: scusa,
4: tuniche.
3: Chi sono?
4: Ma quelli
2: sono.
4: Come
2: i buddisti?
4: Lì, poi sono. Sì.
2: I zen, non lo so, i monaci zen.
4: Tu a furia di mangiare tuo tofu, guarda cosa ti è successo.
2: Sono diventata arancione.
4: Guarda cosa ti è successo, vedi?
6: Badole online su Radio Piemonte.

0: Questa nuova coppia dal punto di vista musicale, Jovanotti insieme a Samurai J con Le Foglie di Te, appunto un ultimo singolo uscito davvero nel corso delle ultime settimane. 8:28, siamo quasi arrivati all'appuntamento con l'informazione delle 8:30, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
3: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
4: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
3: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
4: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
3: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
4: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
0: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
0: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky, in visita a Londra, ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così, hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
0: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues. Nella chiamata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger. Infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male. Veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione

Ed ora diamo spazio all'informazione a carattere locale, come anticipato questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla prima pagina del numero di questa settimana della Bisalta. In apertura il titolo: servizio civile al parco fluviale Gesso e Stura, opportunità per ragazzi tra i 18 e i 28 anni. E poi alcuni titoli dedicati alle varie ai vari comuni, a partire da Cuneo: con scrittori in città è stato presentato il programma per le scuole. A Borgo San Dalmazzo la festa dei donatori Avis, sono state consegnate le borse di studio. A Benette tutte le emozioni a colori di Maura Anfossi, e a Peveragno è partito il gruppo di cammino. Si chiude poi con un titolo dedicato alla cultura con Benevagenna, l'arte e lo spazio. Vediamo adesso la prima parte.

alla Fiera del Marrone, Castagne ed Eccellenza del Territorio a Cuneo, la 27esima edizione, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. E poi la vendemmia con Basta lavoratori agricoli sfruttati nella grande vendemmia di ingiustizie, la posizione di Caritas Alba e il presidio in prefettura. Da Corso Brunetta, Confreria, a novembre gli uffici dell'ASL Santa Croce traslocano al Carle. Questo è un altro titolo appunto in prima pagina. Ne vediamo ancora un altro: elezioni nei quartieri, nelle frazioni per il rinnovo dei comitati, c'è tempo fino a ottobre per le candidature. Ci spostiamo adesso sul web con l'apertura di home page della Fedeltà di Fossano con la storia, quelle parole sospese da 80 anni, la cartolina del 1944 ritrova la sua casa, il messaggio inviato da Giuseppe e Teresa Odasso al cognato Chiaffredo Gallo che era internato in Germania. La Gazzetta d'Alba, Sanità Piemontese, accordo su assunzioni, welfare 118, intesa tra regione e sindacati, turnover garantito, nuove misure per il personale e mobilità. Il Savigliano in apertura di home page, le imprese culturali e creative in provincia di Cuneo, Focus 2026 alla Camera di Commercio, dedicato all'analisi e alla valorizzazione della filiera. Infine vediamo l'Unione Morregalese, giro di vite sulla sicurezza, telecamera a disposizione dei carabinieri, negozi chiusi e no alcol la sera nelle zone difficili, le due novità annunciate a Mondovì. Il tempo di una canzone e poi ci colleghiamo con la Gazzetta di Saluzzo per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.

0: Spazio l'informazione a carattere locale. Ci colleghiamo con la Gazzetta di Saluzzo per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Sulla Gazzetta di Saluzzo tiene banco anche questa settimana tema dei rifiuti, della raccolta rifiuti, perché il servizio porta a porta che da anni caratterizza la città presenta delle pecche. Ci sono cittadini insoddisfatti per la carenza di passaggi dei mezzi di raccolta e soprattutto si registra una generale problematica di insufficiente pulizia cittadina. In particolare si registrano continui sversamenti di rifiuti. In merito il comune è corso ai ripari, la polizia urbana ha dato una stretta di vita ai controlli. Nell'ultimo periodo dell'ultimo anno sono stati oltre 30 le sanzioni, anche pesanti, dell'ordine di migliaia di euro inflitti ad utenti che sversano rifiuti e immondizia dove non si potrebbe. Resta in ogni caso aperto il dibattito in città sulle modalità di raccolta dei rifiuti e della pulizia urbana, che richiede sicuramente un miglioramento generale. Un altro tema che riguarda la sanità, questo in chiave molto positiva, perché finalmente si è arrivati alla presentazione, inaugurazione della casa di comunità, che all'interno della struttura ospedaliera del vecchio ospedale civile consentirà di offrire agli utenti di tutta la zona di Saluzzo una serie di servizi che evitano il ricorso al pronto soccorso. Ci sono diverse specialità che possono essere utilizzate dai cittadini, dai pazienti, a cominciare dai vari esami radiografici e dalle analisi laboratoriali.

0: 8:52, giovedì 15 ottobre, siamo giunti all'appuntamento con l'almanacco per scoprire insieme tutte le caratteristiche, le curiosità, i compleanni dei personaggi più famosi che sono nati proprio in questa giornata. E lo facciamo come sempre insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Giovedì 15 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2021. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E dopo l'almanacco ascoltiamo Bryan Adams con Summer of 69 e poi vi racconto una curiosità legata proprio a questa canzone, la data di oggi.

0: E come promesso vi racconto una piccola curiosità che lega questa canzone al 15 ottobre a un altro cantante, Ryan Adams. Infatti, durante un concerto di quest'ultimo, uno spettatore ha chiesto a Ryan Adams, e non a Bryan Adams, Summer of 69, proprio una canzone di Bryan Adams che abbiamo appena ascoltato. Ryan decide di scendere dal palco, raggiunge lo spettatore, gli dà $30 come rimborso di biglietto e appunto gli dice di andarsene, rifiutandosi di proseguire finché l'uomo non se ne sarebbe andato, perché appunto ha confuso i due cantanti, si è trovato probabilmente al concerto sbagliato, quello di Ryan Adams e non di Bryan Adams. Era il 15 ottobre del 2002. Questa appunto era un po' la curiosità legata, che lega questa canzone a Ryan Adams in qualche modo, ma soprattutto alla data di oggi. Siamo giunti alle 8.59, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea alla redazione nazionale, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
4: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le formazioni di intelligence vitali.
5: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
4: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché 1. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
5: Da cronaca, schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e 1 donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
4: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20°, risponde Mbappé al 25°. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51° e al 57°. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dalla Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 15 ottobre. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa e i titoli dedicati a Cuneo e la nostra provincia. In prima pagina la vendemmia ingiusta, il sindaco ora ammette inaccettabile per Alba. Alberto Gatto dopo la denuncia di Caritas e Vescovo sulla situazione dei braccianti. Accoglienza mancata degli stagionali, cambiamo passo ma non da soli. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a se a scuola nessuno è straniero, lo striscione esposto da un balcone del liceo Pellico Peano di Cuneo. Voltiamo pagina, il primo piano, se la cultura crea ricchezza e posti di lavoro, per valore aggiunto Cuneo supera Mantova. Secondo i dati del quarto focus della Camera di Commercio, tra 2021 e 2025 le imprese creative sono cresciute del 10%. La grande in evidenza anche per il numero di biblioteche sul territorio, che supera ampiamente la media nazionale e regionale. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, 12 treni ad alta velocità sotto la Manica porteranno in Europa il Made in Savigliano. Firmati gli accordi sui convogli con Livrea Virgin da Parigi a Londra, saranno progettati e costruiti nello stabilimento Alstom. Andiamo oltre a pagina 35, troviamo il titolo di cronaca di apertura: con l'accoglienza degli stagionali si è sbagliato, non può succedere in una città come Alba. Le dichiarazioni di Alberto Gatto, il sindaco di Alba. E poi troviamo altre sue dichiarazioni che aggiunge: ci siamo riuniti con il prefetto, la priorità è fare tesoro di quanto successo. A pagina 37 le castagne, basta lamentarsi dei prezzi bassi, bisogna puntare sulle coltivazioni di qualità. L'intervento di esperti del settore ieri mattina al convegno organizzato dal consorzio di tutela in comune a Cuneo. E poi quei giovani degli anni 60 stregati dai segreti delle grotte di Bossea, aperta al pubblico nel 1870. Prima in Italia ad accogliere turisti. Dal 1969 la svolta scientifica grazie a un gruppo di appassionati. Negli anni Bossea è diventata uno dei principali centri europei di studio con collaborazioni universitarie. A pagina 38, il pane in carcere, un patto a sostegno del lavoro fuori, firmato ieri a Cuneo l'accordo fra varie realtà finalizzato a favorire il reinserimento in società degli ex detenuti. E poi la cronaca, in Goia 16 dosi di crack davanti agli agenti e finisce in ospedale, Cuneo condannato a un anno dal tribunale. E poi ancora la cronaca con stupefacenti, la marijuana indoor, piantagioni high tech tra aziende e cascine, le coltivazioni scovate a San Fre, Benevagenne, Castellinaldo, una rete criminale in grado di produrre migliaia di dosi al mese. 8 i trafficanti arrestati, ognuno aveva compiti precisi: la gestione delle piante, la fornitura dei pasti, lo smaltimento del terriccio esausto. E poi ancora la cronaca, questa volta giudiziaria, trovato in mutande nel letto della vicina, anziano a processo, accusato di abusi verso una ventenne in situazione di disagio. Il testimone dichiara: lei era sul balcone avvolta in una coperta. Veniamo poi a pagina 40 e 41 con la sezione nord-ovest, IRPEF, il Piemonte delle disuguaglianze, l'80% arriva da un quarto dei contribuenti, in 812.000 versano 15 miliardi su 18 complessivi, Torino guida la classifica seguita da Novara, ultimo il VCO, Male Asti e Alessandria. E poi ancora RSA, i 18 milioni diventeranno strutturali, la regione incassa il via libera di Bruxelles, il Piemonte chiede di usare le risorse UE per le residenze destinate ai più fragili per ridurre le liste d'attesa su visite ed esami. E in merito a questo troviamo le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione, che dice: una misura rivolta ai più fragili che avrà effetti sul recupero dei tempi più visite per visite ed esami. Questi erano i titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche le aperture dei quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Vediamo le aperture di homepage alle 9.17. In apertura di Targato CN, la cronaca con l'ennesimo tragico incidente nella notte tra Busca e Costigliole Saluzzo. Due morti e una ragazza gravissima. Violento incidente intorno alle 22.30 all'altezza della Granda Zuccheri. Coinvolte tre auto. Hanno perso la vita Samuele Muca, 22 anni, di Costigliole Saluzzo, e Monica Formiglia, 56 anni, di Borgo San Dalmazzo. Una giovane di 24 anni è stata trasportata in codice rosso al Santa Croce di Cuneo. Cunodice.it in apertura: ex Ilva di Racconigi, il sindaco: non possiamo considerare già scritto il destino dello stabilimento. Il primo cittadino racconigese prende posizione in una nota e dichiara si valuti anche una cessione separata dei siti del nord. Cuno24.it in primo piano: la politica a Peveragno, nasce il circolo di Fratelli d'Italia, Alessio Pellegrino presidente. Inaugurazione domenica 18 ottobre alle 18 al caffè La Saletta. Vogliamo essere una struttura di vicinanza per i cittadini e garantire un canale diretto tra territorio, regione e Parlamento. Idea Web TV in apertura al titolo: cultura e creatività, la Granda vale 811 milioni di euro, imprese in crescita del 10,1%. Alla Camera di Commercio di Cuneo è presentato il rapporto 2026, confronti con Mantova e Pordenone e i numeri della nuova biblioteca SC. E con questo titolo è tutto per oggi con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Best thing about me, gli U2 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, 9:23, giovedì 15 ottobre. Ancora un buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Diamo ancora spazio alla musica, torniamo in Italia nel 1999 con Antonello Venditti, In questo mondo di ladri. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
0: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora Frabosana Roaschina. Alle 9 l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10:45 l'inaugurazione dell'evento. Alle 11:30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusseriol. Fiera Interprovinciale della Pecora Frabosana Roaschina, domenica 18 ottobre. Aro Aschia.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: di ladri direttamente dal 1999 ci accompagna all'appuntamento delle 9.30 con l'informazione. Dunque cediamo subito la linea a Barbara Salandri della redazione nazionale, che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della Minicar in azione a Roma: sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del sedicenne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Cambio della guardia, dopo Jack Savoretti arriva il nostro Francesco Cataldo che ci racconterà tutto della giornata di oggi, del 15 di ottobre, e poi il meglio delle parole online. Ovviamente prima daremo spazio ai personaggi che hanno a che fare con la giornata di oggi, chi è nato oggi, chi festeggia, chi è in me, se n'è andato. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno, buongiorno. Siamo a giovedì. Siamo
0: giovedì,
1: quasi pronti,
0: esatto.
1: Siamo quasi pronti.
0: Sì, noi siamo già un po' in tensione perché da domani saremo in Piazza Galimberti con la Fiera del Marrone, che è l'appuntamento diciamo più importante della città di Cuneo, e lo è anche per noi ormai, insomma, da tanti anni siamo in diretta in fiera. Ci sagrina un po' domenica e le previsioni del tempo, ma stringiamo incrociamo le dita. Vai Francesco con l'accade oggi.
2: Giovedì 15 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979, Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2023. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Liguria, Valerio Staffelli, oggi è il suo compleanno, 63 anni, e anche Sarah Ferguson, che rimane ancora duchessa di York, se non sbaglio, l'ex moglie di

invece lui ha perso tutti quanti i titoli. Auguri a Lucio Corsi, lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo il 2025 con grandissimo successo Volevo essere un duro, e aveva riscontrato anche molta simpatia quando ha deciso, una serata delle cover, di cantare nel blu, dipinto di blu, portandosi dietro il Topo Gigio, quindi l'aspetto, diciamo così, gogliardi.

E fu ovviamente un momento così di molto goliardico. Oggi è il compleanno di un imprenditore, uno credo il primo che ha deciso di mettere, diciamo, il suo viso e fare lui stesso la pubblicità per la sua azienda, Giovanni Rana. Oggi festeggia 89 anni, quindi una bella età e ancora in perfetta forma. Auguri a questo imprenditore. Festeggia anche con 86 candeline, Mariolina Canuli, un'annunciatrice, conduttrice televisiva che secondo me moltissime persone ricordano. Chris De Burgh, un personaggio musicale, oggi festeggia 78 anni.

0: 56 anni fa nei negozi musicali arrivava il nuovo singolo di Lucio Battisti, Emozioni, sul retro la canzone Anna, e la radiofonia italiana puntava sul lato B. Anna diventa successo da classifica, tralasciando Emozioni, che però riscuote grandissimi consensi fino a diventare un classico della musica italiana. Era il 1970, non c'erano ancora le radio libere.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto caro.
2: Andiamo a volo.

Ed è sempre un'emozione ascoltare questa canzone. Secondo me, Lucia Battisti è riuscita a farmi una magia. Gran bella canzone che è rimasta nel mio cuore. Sapete che nel 55, proprio oggi, in America debuttava Furia, il cavallo del West, poi è arrivato da noi, ma con un successo pazzesco. Chi è che non guardava Furia, che ha qualche anno sulle spalle, chi è che non guardava Furia pomeriggio? Oggi se ne andava nel 64, Cole Porter, tra i suoi successi pazzeschi c'è questo, l'ha cantata anche Bono con Frank Sinatra, ed è insomma una canzone assolutamente dimenticabile, giusto per ricordarci che Cole Porter ha qualcosa a che fare con

0: la pubblicità e poi l'oroscopo, abbandonando questo pezzo per ricordare Cole Porter.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
4: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

Metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata.

Shadow era prima in classifica con Mike Oldfield con la voce di Megan O'Reilly, prima oggi nel 1983. Ce la riascoltiamo, poi è una canzone meravigliosa.

con il banchio delle Badonle online voglio presentarvi ancora questa canzone che trovo stupendissimissima. Allora, Francesco Gabbani con Viva la Vita, l'ha cantata al Festival di Sanremo, come ricorderete, ma l'ha cantata anche con Ornella Vanoni e adesso finalmente è in pubblicità, in promozione, eccola qua.

0: 4. Oh.
1: Signori e signore, le Badole Online.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, boh, non lo so, però come tenersi in forma?
4: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
5: Perché no?
4: Si comincia.
5: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
4: Comincia con quelli e ti poi riempi. Vai avanti, dicono che funzioni.
5: Sai che io lo
4: poi
5: faccio.
4: Non so,
5: Quanti pomodori datterini?
6: Sì, pomodori datterini, prima di mangiare.
3: Mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
6: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
3: No.
6: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
3: Ma che scemo sei?
4: Allora, si vedono a rubare nell'orto.
3: Rocco Ant dice non litighiamo più.
6: No, non litighiamo. Vogliamo
3: guarda che io te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini.
6: Mi fa
3: un tortone in testa che guarda il muro te ne dà un altro.
6: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
3: La Luisella che fa tanto mille anni.

0: Pillole Online, pillole di storia.
1: Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
2: Questo riguarda il mio caso.
1: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini. Ma sai che gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri? E ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi.
2: No.
1: Magari ti porti, che ne so, varie carte e frumi. No, se ti siedi un po', hai capito, un po' svergolo.
2: Sì, ma cosa ti fa dire? Scogliosi?
1: Ma che ne so io.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Max Pezzali, mi raccomando rimanete sintonizzati, ciao.

0: appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva. Ma adesso ecco il meglio.
1: No, allora, je parle très bien français. Se poi io voglio fare la badola,
0: io non so parlare in francese, non so niente di francese.
1: Io avevo fatto un corso di spagnolo.
0: Sì?
1: Mi ricordo
2: hasta la
1: cippa
2: vista.
1: Di nulla.
2: Hasta la vista, almeno quello. Parli un po' come Speedy Gonzales. Fai un gatto facile.
3: Ma tanto basta che aggiungi la S ovunque e parli
1: Ma
3: spagnolo.
1: Infatti, il francese, come sappiamo, è un intercalare, cioè ci sono degli intercalari che fanno subito francese, loro hanno quel merda.
3: Sei un po' chic.
0: Sì, sì.
3: Cioè sei chic. Col
0: è chic,
3: francese
0: però, merda,
1: no, no, allora
3: il Veneto non è chic, il francese
0: no, sì,
3: è chic,
0: vero,
1: no,
0: vero.
1: La socia lei la butta, sai, sulla chiccheria, sì, perché è una modaiola, una tipa, hai capito?
3: E allora perché io e Carla Bruni siamo proprio
0: due sorelle,
3: voisin
1: soprattutto di altezza. Ci mettiamo tutti e tre, facciamo i nani di piano.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
2: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
3: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
2: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
3: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: sapevo che le mani di una donna sono di 3 gradi più fredde di quelle di un uomo.
1: Sì.
0: Però te hai le mani gelate.
2: Io ho le mani gelate. Senti,
3: ma lui è un po' donna nel modo. No!
0: T'ha demolito ormai. Non è che sei sposato, almeno Marisa.
3: È un po' femminile. È un po' femminile.

0: adesso, però
1: no, però sì, volevo dire questo. I piedi
0: almeno no, 10 gradi in meno,
2: francamente non lo so, ma credo che sia uguale, sì.
1: No, socia, no, perché
2: freddi
1: no,
2: sicuramente.
1: Tu hai mai voluto farti scaldare i piedi?
0: Allora, se volete potete toccare,
1: no, no, no, no, adesso, no, no, adesso no, lascia vabbè, stare no, no, i piedi e soprattutto non toglierti le scarpe,
2: ho
1: neanche le calze.
2: Ho già sentito che le mani sono fredde, yes.
1: Ma di solito le donne, sai, hanno i piedi freddi e cosa fanno? Quando vai a letto cerchi di farti scaldare i piedi mettendo questi piedi gelati
2: finché
1: addosso,
2: non ti mandano a quel paese,
1: sì. Brava,
2: dopo 2 mesi cominciano a mandarti a quel paese,
0: ma non potete,
2: sopportano fino a 2.
0: Non potete mettervi le calze quando dormite.
1: Brava, brava. Allora,
2: oppure fai scaldare il fondo del letto, con lo scaldino.
1: Io ho comprato uno scaldino, ok? Messaggio alla nazione.
0: Lo scaldasonno?
1: No, lo scaldino.
2: Lo scaldino.
1: No, è una cosa che tu metti anche nel micro, cioè una cosa fighissima.
0: Ah, ok, tipo
2: lo attacchi alla corrente.
1: Ecco, quello lì con la corrente ho sempre paura di stare lì. Rimanere lì brasata non mi piacerebbe tanto.
0: Allora il senso sarebbe scaldare il letto prima di andare a dormire, sì, poi toglietela la corrente,
1: sì,
0: che
1: sì, ecco. Sì.

0: tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi.
1: Paolo, non hai freddo? Mi fa: no, sono dimagrito 2 chili, voglio sfoggiare. Voglio sfoggiare.
2: Bravo,
1: voglio
2: sfoggiare. Ho i 2 chili nuovi, devo farli vedere.
3: Poi ti ammali.
1: E io, subito: però, come hai fatto? Ah, vado sposto col cane.
2: Ah, sì? Per gli interessati, affitto il cane. Se ci fosse qualcuno in ascolto che vuole perdere 2 chili, affitto il cane, lo porta a spasso, rende un servizio e dimagrisce.
3: Cioè, il cane, ecco, corre e tu, allora, dimagrisci.
2: Esatto.
1: Calcolando, wow, che io di cani ne ho 3, se prendo un cane alla volta,
4: sono 6 chili.
2: Ci apriamo un'agenzia, ragazzi.
1: Ma che stronzo!
3: Però è vero, sono 6 chili.
1: Ma che stronzo!
3: Pensi?
4: A saperlo, scusa, prima!
3: Facciamo un calcolo rapido: quante volte porti i cani in giro durante il giorno? Almeno una volta.
1: Eh sì, sono sempre qua.
3: 6x6, dai, facciamo la domenica, si riposa anche lei. 6x6 sono 36 kg a settimana.
2: In 2 giorni sei scomparso.
3: Prima di Pasqua.
1: Non siete stupidi, uno più dell'altro. Sta torta pasqualina, non siete capaci a farla con l'uovo. Io mi chiedo, ma l'uovo lì, che poi alla fine lo tagli, no?
3: Sì.
1: Come lo mettono? Già sodo? No,
4: no, lo devi mettere già sodo, sì, credo.
1: Sì, già sodo lo metti?
3: Sì, sì, se no.
1: Ah, allora io pensavo che facessi un buco, lo acchiappi lì, poi chiudi e lui si solidifica.
3: No,
4: anche, ma lì dipende, così, dipende da come.
1: Guardate, non ne capite, non ne, no, capite un tubo.
2: Dipende dalla pasqualina in questione, perché poi c'è anche la variante coq e quindi potrebbe anche essere che tu metti semplicemente alla fine l'uovo.
3: Ma lui si lascia andare.
1: Si lascia andare.
3: Sì, lui se lo metti così.
4: Si lascia andare.
3: Come,
4: certo,
3: direbbero le commesse, lui dopo un po' cede, cioè alla fine non è che può stare lì e aspettare che lo spinacio riempa.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Sono le 11:02.

Non è più la sera dall'86, è abbastanza giovane ma già bello carico a palla. Benvenuti, bentrovati con Pianet Italia, viaggio nelle emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo e siamo pronti anche quest'oggi per farvi volare, quindi ci saranno emozioni cariche ed emozioni molto ma più romantiche. Ad esempio una ne abbiamo tra poco all'interno di Italia Graffiti, quest'oggi con un poeta che ha cantato veramente in svariate forme sempre l'amore. Dal 1990

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina. Alle 9 l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme di Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lucerie Hall. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina, domenica 18 ottobre. Aro Aschia.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
6: Questo weekend Radio Piemonte Sound, amiche radio, trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, India. Diretta su Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Tre passi e dentro la finestra il cielo si fa muto.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Trovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali agguastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real. Padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
2: È stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
4: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sinceramente, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
1: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma a Tenerife, meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1. Primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Ciao, sono Samuele Manfredi. Se anche tu sei un pazzo fuori di testa in bicicletta, ascolta Radio Piemonte Sound.

perché è abbastanza inedita, devo dire. Di Lei Verrà, grande pezzo di Mango, e 1986 in coppia con Loretta Goggi, che esce proprio nell'86 con un album dove interpreta i successi dei suoi più cari colleghi di lavoro, dei suoi più cari amici. Tra le tante canzoni c'è anche appunto Lei Verrà. All'interno dello stesso album c'è anche Chissà Se Mi Ritroverai.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Aspettiamo tra pochissimo una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Vedi con i giochi.
5: Senti come soffia bene.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
2: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre e non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
3: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
2: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
3: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
2: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.
4: State ascoltando Pianeta Italia.
5: Pianeta Italia
4: con Lorenzo Bartoli.

Julio Iglesias, protagonista con noi quest'oggi con Sono un vagabondo. Tra poco torneranno ancora gli anni 80, ma non solo, diverse sorprese da farvi ascoltare. Una ce l'abbiamo in conclusione di puntata particolare. Mentre per i prossimi minuti ci piace molto andare a riascoltare anche il Gianluca Grignani, quello anni 90, no? Dal 93, 94, 95, 96, 97, perché secondo me ha fatto veramente delle proposte, dei brani belli, interessanti, dove traspariva veramente il messaggio. E il caso di questa, secondo me, è una bellissima proposta. 1995, ci vuoi tornare con me?

0: 2005, grande successo di vendite e di richieste per Negrita, Rotolando verso Sud era anche il titolo dell'album, e abbiamo scelto di riproporla quest'oggi nel Viaggio Italiano. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Vi ricordo ovviamente, se avete un motivo italiano che vorreste riascoltare o riportare alla radio, l'indirizzo è lorenzo@radiopianeta.it.
1: Da Gino BMW e Mini, le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie, con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese, e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo, e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre, in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus, alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

La metro è eccetera, è il titolo di questo motivo di Lucio Battisti del 1992. Sono convinto che per molti sarà stato un Lucio Battisti tutto nuovo, che sicuramente è l'opposto di 7:40, di 10 ragazze, di Amarsi un po' e di tanti altri. E infatti questo singolo è tratto dall'album Cosa succederà alla ragazza, che sì, è il 19° album discografico di Lucio Battisti, pubblicato il 6 ottobre del 92, ma è anche il quarto disco di Battisti basato sui testi del paroliere Pasquale Panella, con cui iniziò questo sodalizio tra la fine degli anni 80. Cosa succederà alla ragazza? Persevera nella strada intrapresa con il precedente album, che ricordiamo, La sposa occidentale, con delle ritmiche e arrangiamenti ottenuti con strumentazioni computerizzate, orientati verso la techno music. Diciamo che tra la fine degli anni 80 c'è stato proprio, anzi metà quasi degli anni 80, con l'incontro di Pasquale Panella, è un cambio epocale da parte di Lucio Battisti, ma un Lucio Battisti tutto nuovo, che sicuramente a noi piace e che volevamo ricordare.

0: veramente in alto nella hit parade del 1980, Fausto Leali con questa rivisitazione molto leggera italiana di un brano straordinario scritto da Antonio De Curtis, Totò ovviamente di Mala Femmena. Bella veramente questa versione, 1980 con Fausto Leali, e con questa ritorna veramente il grande Fausto, ritorna i grandi successi, e da lì in poi comincia anche la carriera, prosegue, perdona, la carriera sanremese con Io Amo, con Anna Ox, eccetera eccetera eccetera.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 13:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
2: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
3: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, la replica di Musk.
2: Ha preso il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
3: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
2: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano, esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Andiamo negli anni 80 con una bellissima rivisitazione del grande motivo di Lucio Battisti. Fiori rosa, fiori di pesco, questa è la versione di Mina.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

0: Pianeta Italia. Riscopri ogni giorno la tua musica italiana preferita. Radio Piemonte
1: Sound. Zero Assoluto, che con questa canzone, devo dire, hanno raggiunto un grandissimo successo. Siamo nell'estate.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada...

sequenza musicale che ci ha portato a riascoltare anche Il tempo se ne va con Adriano, ovviamente, e in apertura Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, è 1983. La nostra sequenza ritorna domani venerdì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo con il Festival di Sanremo, perché magari è presto per dire sta per arrivare, ma in realtà i lavori all'Aristos sono iniziati, credo, già da terminata la scorsa edizione, hanno già iniziato a lavorare per la prossima edizione. Noi quest'oggi celebriamo in anticipo il Festival di Sanremo del 1995 con la partecipazione di Fiorello e con questa bellissima canzone che si intitola Finalmente tu. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, torniamo domani. Ciao.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
2: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1000 euro al mese. Tra 1000 e 1500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
3: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
2: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
3: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
2: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, ti regala anche oggi la Hit Parade Story. Tutto sarà condito e farcito anche da New Hit, per cui rimanete con noi, chiaramente con l'augurio più sincero di un buon ascolto.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Hit Parade Story New Hit. Vi porto con me a riscoprire i grandi successi che hanno fatto la storia della musica e che magari avete anche dimenticato. Non mancano le hit di oggi.

Oggi andremo a prendere in considerazione e a regalarvi la classifica dei 20 singoli più venduti in Italia l'11 ottobre del 1986, dove vi segnalo subito alla posizione numero 20 Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Stewart. Anche oggi il nostro viaggio durerà 20 posizioni, una più entusiasmante dell'altra. Posizione numero 20 del 11 ottobre 1986 per Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Posizione numero 19 per Lionel Richie e Dancing on the Ceiling. Posizione numero 18 per Madonna e True Blue. Alla 17 Whitney Houston con Greatest Love of All. Posizione numero 16 per Paul Young e Wonderland. 15° posto per Spandau Ballet e Fight for Ourselves.

Bonnie Hadley e Soci erano gli Spandau Ballet, gli eterni rivali dei Duran Duran negli anni 80. Alla posizione numero 15 con il 45 giri Fight for Ourself. Posizione numero 14 per i norvegesi A-ha, un gradino più in su con Hunting High and Low.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana-Roaschina. Alle 9, l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusariol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana-Roaschina, domenica 18 ottobre, a Roaschia.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
1: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli Esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
0: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
3: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
2: Fulcro del progetto è il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
0: Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora, sul 3-1, rovesciata come un calzino, in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta, già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Nel dicembre del 2014 vince l'ottava edizione di X Factor il 19enne Lorenzo Fragola, che prima della finale aveva già totalizzato 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le fragoline, sue accanite fan sin dai primi provini, vanno in visibilio. Nel frattempo la sua The Reason Why è il quinto singolo più venduto in Italia. Lorenzo Fragola.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Da Gino BMW e Mini, le grandi occasioni non vanno

0: La Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
3: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
2: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
3: Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini.

0: tutta la musica del passato con le nostre Hit Parade Story, ma ora stacchiamo con una hit del momento.
1: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

parliamo di TV del 1995, vi ricordate di Papaveri e Papere, varietà di Rai 1 condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli, dedicato alla storia del Festival di Sanremo. Mentre di tutt'altro genere il programma Colpo di Fulmine su Italia 1, che ha debuttato proprio nel 1995 con un format basato su incontri casuali e colpi di fulmine tra sconosciuti per strada. Nello stesso anno Scatman's World di Scatman John era il settimo singolo più venduto nel grande stivale.

0: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: Sono le 15:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
3: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
4: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
3: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
4: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
3: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Lei è una delle tante clamorose scoperte di quel genio che si chiama Claudio Cecchetto. Lei si chiama Tracy Spencer, quantomeno questo era il suo nome d'arte, esattamente il contrario di quello che era l'attore Spencer Tracy. Tracy Spencer, me la ricordo anche al Festival Bar 1986, con questo che fu un vero e proprio successone e dominò le classifiche per tutta quanta l'estate 86, non solamente in Italia. Run to Me, questo è il disco che abbiamo trovato nella nostra Hit Story di oggi, alla posizione numero 13. Stiamo regalandovi la classifica dell'11 ottobre 86. Alla posizione numero 12 Tina Turner, Typical Male, 11 per Dr. and the Medics, Spirit in the Sky, e 10 per Level 42, Lessons in Love.

0: Amici, state ascoltando Hit Parade con Mirko Bianciveni. In questo caso oggi è la Hit Story dell'11 ottobre 1986, che vede alla 10 Level 42 con Lessons in Love. Tra qualche istante ascolteremo Sandra alla 8 con Hi Hi Hi. Intanto alla 9 troviamo loro, Bruce & Bongo, questo duo d'eccezione che sicuramente ebbe un grandissimo successo all'epoca con Guile.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: mondo.
1: Sapevate che secondo le statistiche la musica è l'oggetto più rubato al mondo? Ma perché rubarla? Basta sintonizzarsi su Radio Piemonte Sound. Complimenti a voi che l'avete già fatto, siete qui ad ascoltarci. Questa è Hit Parade Story New Hit, spazio questo dedicato ai successi del momento, e per una new hit che ci lascia un'altra è pronta a regalarci grandi emozioni per i prossimi 3 minuti in musica.

0: La musica si ferma per le news, a dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia a torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Giugno 1997, dicevamo addio a Jacques Cousteau. Tutta la sua esistenza è trascorsa all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione di nuovi mondi, in primis delle profondità degli oceani. Mentre nello stesso periodo il secondo singolo più venduto e più ballato in Italia era Simon Jay, Wanna Be Like a Man.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per tre giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Facciamo un salto nel presente, dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.

moglie di Michael Cretu, lei si chiama Sandra, è assolutamente straordinaria. Questa hit ha il titolo Hi Hi Hi, che troviamo alla posizione numero 8 nella classifica dei singoli dei 45 giri più venduti in Italia l'11 ottobre del 1986. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivegno. Ogni tanto diamo anche quelle che sono le coordinate utili per l'ascolto a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato. Sai, ti ripresenti, dici qual è la classifica storica che stai regalando agli ascoltatori oggi e così via. Un passo più in su, posizione numero 7 per Samantha Fox e

Touch Me, Touch Me, Samantha Fox, I Want Your Body, posizione numero 7 dell'11 ottobre 86. Al sesto posto Frankie Goes to Hollywood con Ray Charles, quinto posto invece per le Bananarama e Venus.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Il Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
3: Sono le 16.
4: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Micenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
5: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau. L'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
6: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali, che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
5: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo, attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani, per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
6: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro oggi tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey questo pomeriggio la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
5: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il Toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana, Roaschina. Alle 9 l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusseriol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana, Roaschina, domenica 18 ottobre a Roaschia.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

Matrimoni, separazioni, ritorni di fiamma e un gran volteggiare di cicogne. Insomma, il 2017 fu un anno ricco di gossip. Il 27 novembre 2017, dopo mesi di rumors, il principe Harry e Meghan Markle annunciarono il loro fidanzamento ufficiale. Poi la coppia si presentò nei giardini del palazzo per le foto di rito e qualche battuta prima di concedere un'intervista esclusiva alla BBC. In quello stesso periodo, 27 novembre 2017, il singolo più venduto in Italia era di Coez, La musica non c'è.

0: Gino BMW e Mini, le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: siamo arrivati al momento delle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, un saluto anche a chi solamente da poco si fosse sintonizzato con noi. Tra poco, vi giuro, torneremo ad occuparci anche della nostra Hit Parade Story di oggi. Intanto, perché non ascoltarci Eros Ramazzotti, magari proprio con una canzone molto bella che si intitola Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 17:02.
1: È tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
3: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
4: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
3: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
4: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
3: Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Quanto ritmo nella Hit Story di oggi dell'11 ottobre 86. Lasciate le Bananarama con Venus alla 5, qualche minuto fa alla 4 ci sono MC Micah and DJ Sven con Holiday Rap, 3 per Madonna e Papa Don't Preach, 2 per Gianna Nannini e Bello e Impossibile.

0: Sì, grazie Gianna Nannini alla numero 2 con Bello Impossibile. Dicevo grazie perché questa canzone la dedicò a me a suo tempo. All'epoca ero ancora piccolino, non poteva avermi e quindi ero bello e impossibile. A parte gli scherzi, Bello e Possibile invece ogni nostro appuntamento di Hit Parade. Basta sintonizzarsi, FM o streaming, noi ci siamo. Dai, tutto è pronto per scoprire la numero 1 dell'11 ottobre 1986. Sigla!
1: Numero 1.

il singolo più venduto in Italia l'11 ottobre del 1986 è della veronese Ivana Spagna, Easy Lady. Questa era la nostra numero uno. Si chiude un altro appuntamento di Hit Parade. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima. Da Mirko Bencivenni veramente tutto, vi lascio

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana-Roaschina. Alle 9, l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15, la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusariol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana-Roaschina, domenica 18 ottobre, a Roaschia.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
1: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
2: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
0: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
3: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
4: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi si mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
0: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel 6° turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano il forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai campioni dello sport.
6: Ciao, sono Carlotta Gautero e saluto gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema. Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Ciao. Un saluto VIP.
3: Ciao. Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti, io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound, perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Fausto Leali e Mina con A chi mi dice.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
2: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
3: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
2: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
3: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
2: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18.45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Benvenuti a questo appuntamento in Cosa succede città. Oggi ospitiamo il direttore della Cantina Clavesana che ci parla di vino e della vendemmia del 2026, molto particolare.
3: Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Siamo una cooperativa che è nata nel 1959, quindi possiamo dire una cooperativa storica, e ad oggi abbiamo la fortuna di avere 150 soci viticoltori, quindi i veri e propri produttori di uve. Però quando parliamo di soci, c'è il nome del socio, ma c'è tutta una famiglia dietro, certo. Quindi abbiamo oltre 150 famiglie che conferiscono le uve a Clavesana da oltre 20 comuni delle Langhe, quindi copriamo una produzione abbastanza completa di tutta quella che sono i vini più tipici e più rinomati delle Langhe,
2: che sono
3: quindi dal Dolcetto al Nebbiolo al Barolo per arrivare all'Alta Langa. Quindi abbiamo veramente un'offerta che è a 360 gradi sui prodotti più di qualità che ci sono.
2: Bene, com'è andata quest'anno? Come abbiamo, insomma, tutti quanti letto sui giornali che è partita la vendemmia ad agosto, robe, cose mai viste,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, allora, è iniziata con un po' di preoccupazioni perché il caldo che abbiamo provato tutti, le viti lo hanno provato all'ennesima potenza, quindi la prima risultante è stata che appunto abbiamo iniziato a staccare i primi grappoli il 2 di agosto, che è stato un record incredibile per noi. Quello che non ci aspettavamo è stato che c'è stata una produzione veramente veramente abbondante, diciamo più della media rispetto alle ultime vendemmie, ed è una cosa incredibile se uno pensa che la vite è una pianta che non può essere irrigata, e quindi quest'anno non ha piovuto, ci aspettavamo un calo, invece c'è stata un'ottima produzione, e questo fa sicuramente contenti i viticoltori, e noi
2: certo.
3: Ti rimando.
2: Certo, ed è un buon prodotto o siamo calati?
3: No, sì. Assolutamente, il sole e il bel tempo, per quanto mettano in difficoltà, chiamano sempre un prodotto di qualità, quindi ci aspettiamo molto dalla vendemmia 2026, davvero.
2: Questa è una gran bella notizia, soprattutto per quelle 150 famiglie di cui prima appunto parlava. La vostra zona, prima appunto mi diceva della Langa, le vostre, voi coprite quale zona?
3: Sì, allora noi abbiamo la sede a Clavesana, dove, che è il paese, certo, dove siamo nati, che è uno dei primi paesi che da Cuneo si possono raggiungere, uno dei primi paesi delle Langhe, però arriviamo negli anni fino oltre Barolo, addirittura abbiamo dei conferitori a Santo Stefano Belbo, che in macchina vuol dire poco, però contate che il tempo deve essere contato in tempo che si arriva col trattore,
2: certo,
3: che è un tempo veramente infinito.
2: Chiaro, sicuramente, anche perché Santo Stefano Belbo è veramente distante,
3: esatto.
2: Noi siamo la provincia grande e non per niente. Facciamo una piccola pausa, direttore, poi torniamo a parlare di questo argomento interessante.

0: di vino, di vendemmia, con il direttore della Cantina Clavesana.
1: Per quanto noi comunque siamo molto radicati sulla nostra provincia, sul nord Italia, l'export è un settore a cui ci teniamo tanto, su cui stiamo molto investendo. Quello che è cambiato è che c'è stata vista anche una grandissima offerta, una polverizzazione del mercato. Mi spiego: se prima si potevano avere due grossi clienti, adesso per generare lo stesso fatturato magari se ne hanno 20 più piccolini, più sparsi per il mondo, quindi è sempre una sfida continua, però è un settore su cui stiamo puntando davvero tanto, perché riteniamo di avere le carte per fare
0: per farlo.
1: Bene.
0: Assolutamente. Qual è la vostra percentuale di esportazione?
1: Allora, al momento siamo un 10%, però in crescita, quindi i trend per gli anni prossimi sono trend in crescita, anche perché vogliamo fare degli investimenti che ci dovrebbero auspicabilmente favorire questa crescita.
0: Certo, indubbiamente. Prima a microfoni spenti parlavamo delle visite, no? Le visite che si possono fare in cantina, in cooperativa.
1: Ma ne parli meglio. Diciamo che la visita in cantina secondo noi è un modo veramente bello di vivere la cantina e di approcciarsi al vino, ma anche senza assaggiarlo, nel senso che noi nelle nostre visite in cantina ospitiamo tutti i sabati e le domeniche anche delle famiglie, quindi con anche i più piccoli che possono imparare a conoscere un settore che magari hanno sempre sentito raccontare dai nonni, e poi i più grandi imparano cose nuove e assaggiano del vino, poi i più grandi ovviamente.
0: Chiaro, chiaro. E tutto questo proprio per intanto si gode di un panorama unico, straordinario, che sono le nostre langhe, e poi in qualche modo anche della nostra produzione, produzione che è una produzione di grandissima qualità.
1: Assolutamente, le visite in cantina sono sempre un bel corredo, io vedo per coronare magari un weekend in langa, hai mangiato bene, hai visitato dei posti stupendi e vieni a capire quello che è il vero cuore della produzione, di quello che versi nel calice.
0: Ecco, per chi volesse farlo, ci dia bene la location.
1: Allora, per chi volesse farlo, noi ci troviamo a Clavesana, in frazione Madonna della Neve 19, siamo aperti tutti i giorni della settimana, anche sabato e la domenica, quindi basta che ci scriviate ai nostri contatti o sul nostro Instagram e saremo felici di mostrarvi quello che
0: come
1: facciamo.
0: Come nasce il vino.
1: Assolutamente.
0: E tutte le
1: e poi farvelo assaggiare.
0: Certo, che ricordiamo partono dal dolcetto.
1: Sì, dal dolcetto, poi tutti già prima con tutti i vini bianchi tipici delle langhe, lo Chardonnay, l'Arnaise, l'Alta Langa, e arrivano fino al Nebbiolo e al Barolo, poi che è il re dei vini.
0: Grazie ad Alessio Chiavarino che ogni, diciamo, una volta all'anno,
1: oramai
0: una volta ogni
1: fisso,
0: anno e mezzo,
1: piacere.
0: Viene a raccontarci come è andata la vendemmia, come è andata l'andata, perché comunque insomma questo per gli agricoltori, per la nostra provincia agricola, vuol dire veramente tanto. È tutto per Cosa succede in

Abbiamo deciso di celebrare le canzoni che compiono gli anni tondi, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Lo facciamo ascoltandole e raccontandovi le loro storie.

0: decenni. Tanti successi.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
2: Still Loving You di Tom Robinson. Nei primi anni 80 il cantautore britannico, famoso per l'impegno sociale e per l'inno politico Glad to be Gay, decide di trasferirsi per un periodo ad Amburgo, durante il quale inizia a comporre materiale per una fase nuova della sua carriera con sonorità pop. Tra questi brani c'è Still Loving You, una traccia che dà il titolo al suo album da solista pubblicato poi nell'86. Sebbene nel Regno Unito il disco incontri una risposta timida, in Italia la canzone trova un'accoglienza invece calorosa. Con una struttura elegante e una melodia avvolgente, il brano scala rapidamente le classifiche di vendita e conquista la programmazione delle emittenti nazionali. L'impatto nel nostro paese è così forte che nel febbraio del 1987 Tom Robinson viene invitato ad esibirsi sul palco del Festival di Sanremo come ospite internazionale. La sua performance dal vivo consacra Still Loving You come un classico radiofonico della metà degli anni 80, legato a un capitolo speciale nella storia del pop britannico. Ascoltiamoci quindi Still Loving You di Tom Robinson.

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: tra una canzone che compie gli anni e l'altra, spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontani in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi, da un lato gli amici della coesione e 17 paesi tra cui l'Italia che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo, sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati da Germania e Olanda che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro, oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, finanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora. I just love to say it. Jason.

Shining Star degli Earth, Wind and Fire. È una canzone del 1976. La band si trovava in Colorado per registrare l'album That's the Way of the World. E una sera il leader e cantante della band esce dallo studio di registrazione nel bel mezzo del nulla, alza gli occhi al cielo e rimane impressionato da una notte stellata, limpidissima, tipica delle montagne americane. Guardando quel cielo immenso ha un'illuminazione. Torna così di corsa dentro casa e scrive il concetto di Shining Star. Shining Star divenne la primissima canzone degli Earth, Wind and Fire a conquistare contemporaneamente il numero uno sia nella classifica R&B che nella prestigiosissima classifica pop generale americana, vincendo anche un Grammy Award. Ascoltiamo dunque gli Earth, Wind and Fire con Shining Star.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina. Alle 9 l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Luceriol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina, domenica 18 ottobre, a Roaschia.
0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael.

0: Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana, Roaschina. Alle 9, l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme del Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento. Alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusariol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana, Roaschina. Domenica 18 ottobre, a Roaschia.
2: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
0: L'economia.
1: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
3: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto in totale sicurezza e ovunque tu sia.
2: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
3: Radio Piemonte Sound, sempre un passo avanti.
4: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. I Nomadi con Prima del temporale, canzone di Enrico Ruggeri.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000. Dance Music Collection.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
6: Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
7: Da Amadeus.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
1: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita la ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
0: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
2: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
0: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma resta in terapia intensiva l'attore Davide Jacopini. Intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchedi.
3: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave, leggendolo il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. L'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
0: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
4: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello degli Asperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
5: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, bene, da una buona Champions, ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
4: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
0: Ed è tutto, buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
0: Da Gino BMW e Mini, le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. 3 giorni di offerte straordinarie, con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini. Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
3: Grazie.
2: Ciao.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Arisa con José Feliciano, Che sarà? E si torna indietro in un Sanremo, serata dei duetti, era il 2012.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Aro Aschia, domenica 18 ottobre, torna la 29esima edizione della Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina. Alle 9 l'apertura dei mercatini e le attività dei ragazzi con il concorso creativo a cura di Forme di Cuneo. Alle 10.45 l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 la transumanza e poi il pranzo a base di tagliarin. Alle 15 la consegna omaggi agli allevatori, seguita dal grande concerto dei Lusseriol. Fiera Interprovinciale della Pecora, Frabosana Roaschina, domenica 18 ottobre. A Roaschia.
0: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: saluto dai VIP.
1: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
7: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: Tu non mi lasciare mai, arriva Fausto Leali.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Irama con Riccardo Cocciante nella serata delle cover del 2024 cantavano Quando finisce un amore.

0: certamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
2: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
0: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandriglia e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao
5: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pierfrancesco Favino
6: e Casa Smutniak.
7: Dance Music Collection.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Alicia Keys, Eros Ramazzotti, L'Aurora.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Piemonte Sound, dove vuoi e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
2: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
1: Radio Piemonte Sound. Piace con te. È sempre con te.

il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio. Se ci sei.

Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Se non avessi te, torniamo indietro nel tempo, questa è una canzone storica, la versione di Fiordaliso.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dei cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Marco Mengoni e la sua splendida versione di Io che amo solo te.

La cura, una delle più belle canzoni italiane degli ultimi tempi, scritta da Franco Battiato nella versione di Ero Caddeo da X Factor. Ti proteggerò.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: A piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respiro il cemento.

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Quando il fiume era profondo non ho vacillato, quando la montagna era alta ho continuato a crederci, non mi sono fermata, sapevo che tu mi stavi aspettando. I knew you were waiting. George Michael, Aretha Franklin.

0: La canzone di David Bowie, Space Oddity, era stata tradotta in italiano da Mogol, ragazzo solo, e in questo caso ce la fanno sentire Morgan e Massimo Ranieri.
1: Robert David Jones, conosciuto da tutti come David Bowie. Secondo me il più grande autore di rock and roll di tutti i tempi.
2: Un genio.
1: Per ricordarlo facciamo una canzone che lui ha scritto in occasione dello sbarco sulla Luna nel 69,
2: ma che Mogol, l'ha cantata anche in italiano.
1: E l'ha cantata in italiano, c'è una versione col testo di Mogol. Vediamo se siamo all'altezza. Lunga vita al Duca.
2: Lunga vita.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Con il nuovo aggiornamento dell'app, Radio Piemonte Sound spinge sulla tecnologia. Connettiti subito tramite Apple CarPlay e Android Auto e ascoltaci dal sistema multimediale della tua automobile. Intuitiva, sicura e senza confini.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia che ti connette ovunque.
2: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Gisella Cozzo con Per chi, una canzone che appartiene agli anni 60.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: le mani amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. La donna cannone di Francesco De Gregori.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò.

Una lignea ai supermi, il mio nome scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover delle canzoni più belle. Marco Masini con un omaggio a Giorgio Faletti con Signor Tenente.

0: cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Di Mattia Bazar con Solo Tu, una canzone che lei aveva voluto includere nel suo disco di cover del 2001. Ornella Vanoni.

All'inizio avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto male ti eri comportato con me, che mi sono resa conto di essere cresciuta. Sono diventata forte e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

0: 10 anni memorabili, 90. Si ballava la dance di Corona e di Gigi D'Agostino, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Ferrello.
1: Come ogni decennio ci sono state delle canzoni che hanno segnato l'epoca. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Non arrossire, cantava Giorgio Gaber, ma questa è la versione di Dio.

0: frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Questa è la versione splendida.